Brato color, guardi l'amor come un signor indio, che sembra sia copiato in cartoleria da una decalcomania. Fuori grida l'indiana città, attualità, velocità, India, un sorriso ha fra i tuoi capelli d'idea, una selvaggia azalea.

E sempre te ne invaghirai, grande amore, ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù, luna nel viaggio. A complesso è questo Roma che ha il caffè.

può darsi a un ristorante si starà. Con gli occhi intorno c'è chi non si sa. Fa niente, tanto è un gioco che fan gli dèi. Si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.